0: un kile, un mile, un kile, un mile.
1: Splash 105.5 FM, the integrity station.
2: Spread your wings on Splash 105.5 FM.